ne dagu dahu o pibihna I e dagu I pia wen tai o abiko nagu dagun ain si tuke tumu o gihibitats sahna sahna tasamwazi CJWE ne yo tabi ne ahi abi dahu astiste ain si tuke I kiabitats